0: once you get low, get low, get low.
1: Radio.
2: Radio.
3: Radio.
4: Radio.
5: Radio.
6: Radio.
7: Radio.